0: Vincecips i Spoulups i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis Exclusive.